ora è la mia, chi di te? E dici tu, Elisetta, con quella bocca stretta.